Siamo una barca chiusa nella bottiglia del bettoliere. Fermi nel bagno asciuga, non ci spostano da sedere. Il tempo è un allambicco che piano piano ci cola a picco. Nel ghiaccio in mezzo al mare, senza un messaggio da riportare. 15 uomini sono andati, se li è presi la morte secca. Dietro al molo della Giudecca, la marina s'affoga la spina. Sul manometro del timone brilla il calibro del cannone. La corvetta sta di vedetta, che non si stappi quel collo in fretta. Sotto coperta la giurma canta, sopra coperta la giurma crepa. Savoiardi nella congrega, inzuppati dentro la strega. Sulla poppa sta il comodoro, sulla rotta rolla la botte. Il pappagallo sta sulla spalla, la bottiglia ci tiene a galla. Ma un giorno sotto sale una sorpresa venne dal mare.

per la grazia che li avvicina. Tutto intorno si fa la scrima con le foche da brillantina. Beccheggia Bagnarola, solo la rotta ormai ci consola. A spasso in mezzo al mare, senza un messaggio da